0: Maxi o no era el Maxi?
1: Siete con siete minutos, siete con siete, siete con siete.